0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Ce la faccio, el programa de Ràdio al Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere. Questa è la puntata che fa i 32 della storia di questa stagione di Ce la faccio. Restano due puntate per finire questo bello anno. E oggi sarà una puntata speciale perché per la prima volta abbiamo qui uno della Puglia che non è in carcere.
2: Non era la prima volta, no. Ricordate, sei Giuseppe che rimane.
1: Ah, Giuseppe, l'altro spacciatore.
2: Ma quello non è andato in carcere, questo è fuggito.
1: È fuggito.
2: Si sta nascosto in mezzo alle montagne.
1: Bene, siete benvenuti a Ce la faccio oggi con, alla regia, Joan Marquez.
2: Bravo!
3: Bravo, tecnico del suono.
1: Questa che avete ascoltato è la pasticcera troschista Rosa.
3: Sì. Ciao. Ciao, buonasera.
1: Oggi
2: saluti, signora.
1: Oggi fa una cosa pericolosa.
3: Sì.
1: Vediamo.
3: Un calcio di rigore.
2: Più pericolosa che evitare con te.
1: Sì, molto più pericolosa.
3: Sì.
1: Io sono inoffensivo.
2: Ma
3: no, non ti dico quello di questa settimana.
2: Che parli di lui o parli di...
1: Spiega.
3: No.
2: Cosa hai rotto questa volta?
1: No, non ho rotto.
3: Le chiavi di casa.
1: Le chiavi
3: sono
1: di casa.
3: Finite...
2: Dentro della torta?
1: No.
3: Dopo ti dico.
2: Va bene.
1: Aspetta. Al mio fianco...
2: la saggezza fatta persona.
1: Giuseppe, diciamo, Maria Pucci, all'Università di Roma, le hanno posto il nome... della sapienza per lui.
2: Ah, certamente, senz'altro.
1: E il nostro ospite di oggi è uno della Puglia, uno dell'Altamura, non sappiamo quale è meglio pane, Altamura o Matera, perché lui ha abitato a Matera anche.
3: Ah, sì. Wow, che fortunato.
1: E si chiama Roberto Facendola. Ciao,
4: a tutti.
1: Un applauso. Buonasera.
4: Grazie, buonasera a tutti. Grazie per l'invito.
2: Vediamo. Non sai dove sei venuto, eh?
4: Non lo so ancora.
3: Bene.
1: Cosa importante, che fa uno come te qui?
4: Allora, è una bella storia, perché non lo so neanche io. No, però.
1: Non è per amore.
4: No, anche per amore dopo, è nato dopo. Amore per la ricerca, probabilmente. Oh. Per la ricerca.
2: Ma che lettera,
1: culo, dice le bugie.
4: No, non dico bugie. No, sono qui perché faccio il dottorato di ricerca presso l'Università di Salerno. Uh-huh. E nei miei mesi all'estero, da dover fare obbligatoriamente, ho scelto di venire in Spagna. Cioè, la scelta è stata condizionata di più da... Cioè, avevo due scelte. Potevo andare in Etiopia, oppure in Spagna. Quindi ho scelto la Spagna.
1: È chiaro che tu hai sbagliato. E tu vuole essere architetto?
4: Sì, sono architetto.
1: Dottore?
4: No, sono architetto, mi sono abilitato, quindi sono iscritto all'albo professionale. No, sono architetto, però questo periodo di ricerca serve pure per conoscere meglio anche altre realtà, in questo caso, come per esempio la Catalogna.
1: Uh-huh.
4: e l'architettura che si fa qua o che si è fatta nel periodo storico. Ma il modernismo che avete qua è molto bello.
2: Ma perché Reus, con tanti posti che ci sono, con il professore che ci sono?
4: Perché Reus, no, sto cercando di capirlo anche io ora, quindi diciamo, no, Reus, devo dirvi che probabilmente Reus non la conoscevo come città, non conoscevo proprio l'esistenza, e non sapevo neanche che Antonio Gaudì fosse di Reus. Cioè, in Italia passa diciamo in sordina che sia di Barcellona, naturalizzato barcellonese in questo caso, perché probabilmente è nato a Reus, quindi diciamo è stata una bella scoperta. Infatti, diciamo, per conoscere Barcellona bisognerebbe conoscere Reus, adesso posso dire, quindi sì, no, una bella scoperta, devo dire.
1: E tu qui da quanto tempo fa?
4: Allora, quest'anno sono stato qui la prima volta l'anno scorso. Uh-huh. Il periodo dell'anno scorso è stato gennaio-aprile. Uh-huh. Quindi periodo invernale ho preso l'anno scorso. Quest'anno ho preso il periodo estivo, quindi aprile fino al 15 luglio sarò qua. Uh-huh. per questo.
1: E qualche cos'altro ho imparato qui?
4: Come parole? Vabbè, no, allora, sicuramente l'unica cosa che posso una cosa che posso dirvi con certezza, che sicuramente, almeno io da italiano del sud, quindi pugliese, intendo molto meglio il catalano che lo spagnolo, cioè si comprende molto meglio. Cioè, nel mio caso, poi può essere che altri capiscono meglio il castigliano, però nel mio caso capisco molto meglio il catalano. Il vermut buonissimo. Non sapevo. Ah, e questa è un'altra cosa. Non sapevo che il vermut fosse di Reus. lo bevevo, cioè il Miró lo bevo già in Italia, però non sapevo che fosse di qua.
2: Il Miró è d'Italia?
4: Sì. No, cioè.
2: Perché lì in Italia sono molto fieri del vostro.
4: Di quale?
2: Del Martini.
4: Del Campari, vabbè,
2: del Campari, sì.
3: Cinzano.
2: Sì, però no.
4: No, il Miró l'ho già. Sì, no, è più buono.
1: Calzocci?
4: Calzocci l'ho provata l'anno scorso, sì. sì, l'ho provata l'anno scorso.
2: Oggi stavo imparando a fare paella.
1: Paella?
4: Anche la cocca ho provato.
1: La cocca, bene.
3: Una coca salata.
2: Uno spacciatore.
4: Una coca salata. E ho provato anche la coca, se non sbaglio si chiamava De San Juan, che è quella dolce.
3: Con la crema pasticcera.
4: Sì, esatto, una magnana. Dovevo desayunare e quindi stava il cornetto col cioccolato, quindi il croissant. Non mi piace il cioccolato, quindi ho detto, che se questa è quella coca De San Juan. Proviamo.
3: Questa.
1: Carissimo Roberto, queste tre sono le cose, la roba importante.
4: Anche una cosa importante è che ho mangiato anche il Magin Blanc di Reus, quindi diciamo buonissimo, sì. Buonissimo, che non se la prenda nessuno, buonissimo.
3: Lo fanno anche, penso, in Sardegna,
2: sì,
3: no?
2: Sì, in Alghero, il piatto pure normale di Alghero, che è lo stesso, eh?
3: È lo stesso.
2: Lo stesso,
1: Oh. Beh, musica. Maestro. A te ti piace, ma a lui... No.
3: Lo odia.
1: Credo di sì.
3: Il mio matto sarà.

0: pam, pam, pam, para, para, pam.
1: La merenda
0: che. La merenda. Sì, ok. Ok, ok, compagni.
2: Vediamo che ci porti oggi.
0: Accetto la sfida di tirare questo calcio di rigore. Preparare un dolce tipico della regione dell'ospite della settimana. Spero solo di calciarlo meglio di come fa di solito la nazionale. Questa.
3: Beh, dai. Questa è bella.
4: Non andatene ancora, no, Roberto, ancora. Rimane un po', rimane.
0: Questa settimana faremo una merenda pomeridiana a tema Puglia. O più precisamente ci recheremo in una sottoregione chiamata Alta Murgia, situata nella parte superiore del tacco dello stivale italiano. Avrete già indovinato, vero? La merenda di oggi è una delizia dolce di Altamura. Non si tratta del loro meraviglioso pane, perché sì, io, sapete, adoro impastare, ma non ho il coraggio di cimentarmi nella preparazione del famoso pane di Altamura, il primo pane in tutta Europa ad ottenere nel 2003 il prestigioso marchio di denominazione di origine protetta. Anche il poeta latino Orazio, dopo aver viaggiato in quella zona, scrisse di aver scoperto il pane migliore del mondo. Non so se scoprì questo o quello della Giamaica. Naturalmente,
4: pane di canna.
0: La Puglia è un paradiso del grano duro, gli ulivi e i mandorli. Infatti, la maggior parte dei dolci locali è fatta con questa frutta secca, la mandorla, l'assoluta protagonista della rosata di Altamura. La rosata è una sorta di pan di Spagna, ma con delle mandorle tritate finemente nel posto della farina. Questo lo rende un dolce incredibilmente umido, anche se non contiene burro né olio, profumato e soffice, sofficissimo. Un vero trionfo di umile ingegno culinario e orgoglio locale, valorizzare il cibo con i tesori dei territori. Perché la storia della rosata è indissolubilmente legata a Toritto, un piccolo paese vicino ad Altamura, dove cresce una delle varietà di mandorle più prestigiose d'Europa, la Filippocea. Non è meraviglioso che una mandorla porti il nome di una persona, Filippocea. Questo fu un agronomo locale che scoprì questa pregiata mandorla di Toritto. Alla fine del XIX secolo, quando la regione era attraversata da una grave crisi economica e molti agricoltori furono costretti ad emigrare in cerca di una vita migliore, il nostro eroe agricolo rimase a Toritto, credendo nel potenziale della sua terra e soprattutto in quel mandorlo rachitico che produceva mandorle eccezionali. E quell'albero che lui stesso innestò all'epoca è vivo e producendo queste mandorle ricchissime di olio ancora oggi. Protagonista della rosata e non solo. Torroni, pasta reale e tanti altri dolci pugliesi sono fatti con le mandorle. Sono parte integrante della tradizione dolciaria di una regione dove la cucina tradizionale è così sacra che è capace di sconfiggere giganti. Infatti, giusto un secolo dopo che Filippo salvasse quel mandorlo, un panettiere altamurano si convertì in un altro eroe locale. 2001, un'odissea ad Altamura per McDonald's. La multinazionale apre un ristorante, tra virgolette, ristorante, nel centro della città. Non scherziamo, con quella gigantesca lettera M che illumina l'universo del centro di Altamura. Pensavano di conquistare tutti, ma non avevano fatto i conti con la tradizione. Proprio accanto, il panettiere Luca di Gesù ha aperto la sua piccola focacceria. Il profumo del forno a legna ha attirato tutti. Addio hamburger! È stato un boicottaggio spontaneo così massiccio che in un anno, il gigante americano è andato in bancarotta ad Altamura e ha dovuto chiudere i battenti. L'evento finì in prima pagina sul New York Times. E ne esiste un film esilarante chiamato Focaccia Blues che ne racconta la storia. Riuscite a immaginare di mangiare uno di quei panini per hamburger, se così si possono chiamare, un panino per hamburger, nel posto che produce uno dei migliori pani al mondo? il pane che usa per fare la sua birra artigianale un altro eroe di Altamura, Francesco Ciccio Caputo, un calciatore che ha dovuto lottare per anni nel fango delle squadre dilettantistiche per arrivare dove meritava. È arrivato in Serie A con il Bari, poi la svolta definitiva con il Sassuolo. E per ser, fixeu-vos un giorno allo stemma del Sassuolo, che è identico al del Barça.
2: Sì, è vero.
0: Dove, con il Sassuolo, dove ha catturato l'attenzione di tutta Italia con i suoi gol, che celebrava ovviamente con un gesto da bere birra. Pagnota, ovviamente, come si chiama la sua birra. E infine, nel 2020, all'età di 33 anni, l'età di Cristo, debuttò e segnò con la nazionale italiana a 33 anni. Il gol della nazionale, amici, che nostalgia! Gol. Ehi, pace? Un lato positivo nella tragedia di essersi persi i mondiali. Sì, sì, non dobbiamo andare in quel fast food americano a comprare un menù per avere la tazza con il tuo giocatore preferito, perché ovviamente non ci sono calciatori italiani immortalati in quelle tazze. Quindi ti risparmi la fatica di mangiare lì al McDonald's. Chissà, forse quando l'Italia tornerà a un mondiale avranno aperto uno Starbucks ad Altamura dove potrai fare uno spuntino con... Cosa mangerete allora? Un cookie americano o una bella fetta di rosata? Dai, non sei americano, sei altamurano.
5: Ritenevo quasi un'offesa, lo dico così spiritosamente, un'offesa alla comunità altamurana, proporre un prodotto che comunque era sempre un prodotto surgelato, non di qualità. Santo Dio, non metto in dubbio assolutamente le caratteristiche, ma voglio dire, nella città del pane, il pane più buono del mondo, dove si può vivere solo di pane, voglio dire, mi sembrava quasi un'offesa alla comunità.
6: Dal primo giorno ho detto che McDonald's ad Altamura non resisteva più di tanto, infatti ho voluto provare, anche se magari per noi era una cosa strana, McDonald's con tutti i forni e tutte le specialità che ci abbiamo. Io non sono un americano, io sono altamurano.

0: Ci vediamo all'alba, eh? Ah. Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo.
1: L'ha fatto bene?
2: L'ha fatto benissimo.
3: Sì.
2: L'ha fatto benissimo.
1: Tu hai mangiato il panificio di Gesù?
2: Sì, sì, ho mangiato il panificio di Gesù, proprio pure quando stava il McDonald's a fianco. Sì. Ero piccolo, però sì, sì, dai.
1: Ma... È al McDonald's?
2: Sì, però non quando stava Altamura.
1: Bene, amici miei, è arrivato un momento importante di questo programmino, perché qui facciamo cultura,
2: ma...
1: letteratura.
3: Sì.
1: Anche poesia.
3: Sì.
4: Ah sì,
1: Roberto.
2: Allora, come spiegavo prima, allora, di Altamura, importantissimo tutto quello che hai detto, brava. Alcune cose me le ero dimenticate, però no, sto
3: scherzando.
2: Un altro piatto tradizionale della cultura altamurana è la cialled. Che è, insomma, i capi, il pane raffermo che sta da troppo tempo, invece di buttarlo si recupera, come un'insalata di pane, si inibisce con un po' di acqua,
3: sì.
2: Sì, con un po' di acqua, e si possono mettere tanti condimenti, caroselli, pomodoro. Allora, questo preambolo perché quando ero piccolo mi hanno fatto leggere e poi imparare, anche quando si facevano le recite a scuola, una poesia che adesso non ricordo, prima spiegavo, non ricordo chi fosse lo scrittore, sicuramente era, io mi ricordo Franceschino Terranuva, però non mi ricordo precisamente, e era una poesia proprio sulla cialled, cioè che adesso intento spiegarla, prima già vi dico che una parte manca, perché è una cosa che sto cercando da tanti anni, uno che mi può dare tutto il testo, perché mi fecero imparare solo alcune parti, me ne manca una, quindi vabbè, procedo.
3: Sì, sì, sì.
2: Facciamolo bene. Vale.
1: Questo è il momento della poesia.
2: Okay.
1: Avanti, Roberto.
2: Ok, la cialled. Quando è proprio inverno china e fece freddo la mattina, allo son della prima messa la canzone sembra la stessa. Woke up ghiè la callarell e mi prepara la cialled. Sin, mi metto allo sicuro, pa' frangarmi fregature, pa' frondè po' la giornata, bacio vento strada a strada. Mette l'acqua, o potresina, na c'è pod, o se la fina, nuia o licchio, nu pomodoro, na patena per do sapore. La cialled, antico usanza, c'è profumo, c'è sostanza. Schitt non verso di acqua e pena, cocca d'ora a malapena. Piatta antica di paurid, senza fumo, senza rid. Che se proprio la verità, la più meglio qualità.
4: Bravo!
3: Il momento della stagione.
1: Nessuno, anche italiano, ha compreso niente.
2: No, della parte nostra, cioè, ci comprendiamo, di altamurano, però come hai detto prima, della parte della Murgia ci capiamo tutti, quindi delle province limitrofe.
4: Noi leggendo gli ordini abbiamo capito qualcosa.
2: Sì, sì, sì.
4: Facendo gli ordini abbiamo capito qualcosa.
3: Una ricetta.
1: Fascisti.
4: Ah, no. I toschisti non capito niente ancora.
1: Vediamo, ma il vero pane è di Matera.
2: Ah, bella questa. Allora, l'unica cosa che vi posso dire, allora, io sono diviso per lealtà. Allora, io sono diviso per lealtà legata alla mia cittadinanza ad Altamura, però per lo studio a Matera, perché sì, ho fatto l'università e le scuole superiori a Matera, quindi è la mia seconda patria, potrei dire.
1: Uh-huh.
2: È la mia, gli altamurani si arrabbieranno, perché comunque è un'altra regione, anche se siamo vicinissimi, siamo a 10 km di distanza Altamura Matera. Uh-huh. Però Matera Basilicata, Altamura Puglia, quindi già questa divisione regionale porta un po' di astio, però per me no, però per gli altri probabilmente può portarlo. Però sul pane, diciamo, io alla se parliamo a livello formale siamo riconosciuti noi Altamurani come città del pane, chiaro. Matera è la città dei sassi,
1: ed è in Matatarani.
2: Però posso dirvi che il pane è uguale da Altamura a Matera, cioè, cioè il territorio è quello, il pane si fa nello stesso modo, che pure a Bari si fa nello stesso modo, quindi diciamo non è che cambia più di tanto. Quello che ci lega è sicuramente il territorio, non deve essere la singola tradizione, quindi diciamo il pane DOP è della regione della Puglia e limitrofe, va benissimo.
1: Anche un'altra città importante per te, Salerno.
2: Salerno sì, perché diciamo dopo essermi laureato io sono qui perché sto facendo il dottorato di ricerca e lo sto facendo a Salerno, Università degli Studi di Salerno, e periodo obbligatorio per il dottorato, almeno nel mio caso, è fare 6 mesi all'estero, ecco perché quindi sono anche qui a Reus. E niente.
4: E perché non l'Etiopia?
2: Quando sarà un viaggio di piacere l'Etiopia, per studiare meglio la Spagna. No,
1: di piacere?
2: Anche.
1: Strano piacere. Spiega a noi come Altamura.
2: Allora, Altamura ha un bellissimo centro storico, è maggiormente riconosciuta perché Federico II di Svevia ha costruito, è importante soprattutto perché anche si fa una festa per Federico II di Svevia, che è il Federicus, si fa da pochi anni, sono 10 anni che è stata istituita, soprattutto in onore di Federico II che ha costruito la cattedrale di Altamura, una cattedrale romano-gotica, diciamo, ha un mix di linguaggi architettonici, è bella, è conosciuta, come avete detto, pure per il pane, per tante altre cose, il forno Santa Caterina,
4: le due vecchie
2: che sono andate molto virali in questi anni. Questo
1: anche Matera è spettacolare.
2: Matera bellissima. Matera 2019, quando è stata nominata capitale della cultura europea della cultura, era non si conosceva, c'erano turisti che venivano solo perché non sapevano che esisteva Matera, chiaro? L'ha lanciata molto il 2019, sì, e ha lanciato anche tutte le città limitrofe in realtà, cioè poi si sono da Matera in poi sono conosciute pure tutte le città nel territorio del sud.
4: Sì. Infatti in Matera comincia un degli ultimi film di James Bond.
2: Sì, e comincia l'ultimo, sì. È stato girato
4: infatti
2: a Matera.
4: Infatti è stato assebbiato il suo successo.
2: Esatto.
4: Ma è tanto turistica o ancora si salva?
2: Allora è tanto turistica, sì, però non è quel turismo di massa, quello che diciamo ti rende le città troppo chiuse, magari troppo piene. No, si gestisce bene sotto quell'aspetto.
1: Vediamo. Roberto, tu un uomo giovane.
2: Sì.
1: E non mi spiego perché la tua scelta musicale.
2: La mia scelta musicale,
4: sì, dopo. È una persona saggia.
1: E scelta musicale.

0: rivoluzionario.
1: Ma che bello.
0: È un poco preistorico.
1: È un obbligo.
0: Ma perché questa scelta?
2: Allora, la scelta è dettata dal fatto che devo scegliere qualcuno di pugliese, di Polignano, a mare, Domenico Modugno, e quindi è dettata soprattutto dal patriottismo.
1: Sei un buon gustaio musicale.
2: Sì, anche per quello.
0: Bene. Parliamo anche della storia della Puglia.
1: Di Modugno, prima parlare di Modugno.
0: Dopo. Dobbiamo parlare di un cugino di Salvini.
2: No. Beh, questo non lo so.
3: Cicillo. Poveretto Cicillo.
1: Ma dai. Allora, vai a carcere subito.
0: Chi è Cicillo?
2: Allora, l'unica cosa che. Che so, perché diciamo, lo so che ad Altamura è stato scoperto un neandertaliano che è poi stato nominato Cicillo, oppure l'uomo di Altamura, che però no, per come siamo adesso, però
1: questo è l'uomo di Altamura, il suo
3: Altamura.
2: No, eh sì, perché è stato scoperto nel 90 e non mi ricordo quando, nella grotta Lama Lunga si chiama, sulla Murgia. È stato scoperto ed è stato datato neandertaliano, quindi un reperto storico importante, e quindi da allora, diciamo, ad Altamura uno del turismo anche per andare a vedere un uomo neandertaliano. Ciao.
0: Simpatico?
2: Sì, simpaticissimo. Sì, faccio preghito, stai con testa sicuramente.
1: Ma parla un dialetto stretto, no?
2: Sì, strettissimo. È così stretto che non lo capisci.
0: Bene. Che ti piace più da Tarragona, da qui?
2: Allora,
0: il vermouth.
2: A parte il vermouth, la birra, l'Estrella, cioè, però penso per la Spagna, non so se è di qua proprio.
1: Sì,
2: è della Catalogna. Buonissima la birra.
1: Beh, è una persona intelligente.
2: Sì, la birra. Che mas? Non so.
0: Vediamo.
1: La gente, i tuoi professori.
0: Il tuo professore, l'università. Possiamo parlare di questo anche?
2: Dei professori dell'università, devo dire, hai la verità. Allora, sicuramente rispetto all'Italia il rapporto con i professori qua è meno formale. Non nella parola formale italiana, però, non qua, che formale qua penso che è diverso, è una persona.
1: Sì, formale, cioè, sì.
2: Formale
1: sì.
2: Si può dire, cioè sì, formale
3: sì.
2: È una persona.
3: Sì, formale.
2: Ok, vale, no, ancora
0: è la stessa cosa.
2: Vale, ok. Una persona formale, qua invece è più il rapporto è più diciamo più amichevole, diciamo che per alcuni punti di vista va bene, per altri forse no, quando diciamo è sempre buono mantenere un palmo di distanza dai professori. Diciamo, poi ci sono alcuni vedo qui che gli atteggiamenti degli studenti verso i professori sono tipo amico, cioè sì. Non dovrebbe essere tanto così, però è bello che ci sia anche questo tipo di rapporto, sicuramente,
0: che passa l'aria. Che passi l'aria.
2: Sì, che passi, almeno che passi. Sì, un pochino.
1: Diciamolo tutta, lui è venuto qua, il suo autista.
2: Il mio conducente di
3: autista è il professore.
2: Sì, sì.
0: Autista
2: italiano.
3: Un autistico.
1: No.
2: Perché voi.
1: Ma le manca la divisa di autista.
3: Esatto. Il tipico falso amico.
2: Sì. Esatto, questo è un falsissimo.
0: Raccomando ai nuovi ascoltatori che cercano su YouTube un video che si chiama Berlusconi in culo l'autista.
1: Poveraccio. Guarda, non vedete la faccia che fa il professore adesso?
0: Sì.
3: Un vero hit.
0: Siamo pronti a finire, abbiamo una connessione telefonica con Barcellona e il nostro amico co-direttore di questo programma, che è Joan Maria Diu, che ha la Piccola, una libreria del barri de Sarrià, amb Olga Anunciata. Joan Maria Diu, buonasera.
4: Buonasera, da Barcellona.
0: Com'è andato il tuo viaggetto?
4: Come? Dici?
0: Che come è andato il tuo viaggio a Barcellona?
4: No, il viaggio è andato male perché ci stava tanto traffico. Ma per fortuna Olga ci sta, la piccola. Uh-huh. E adesso possiamo fare una piccola intervista alla regina della piccola.
0: La fai tu, comincia.
4: Sì. Adesso, Olga, grazie.
5: Grazie a voi per l'invito.
4: Sì, allora, come facciamo tutti i programmi, sì. Tu perché sei a Barcellona? Da dove vieni e perché hai scelto Barcellona?
5: Ok. Io sono originaria di Pompei, in provincia di Napoli.
4: Oh, Napoli.
5: Però ho vissuto tanti anni a Roma, 16 anni a Roma, i miei figli sono nati a Roma, ma ad un certo punto, diciamo, Roma ha cominciato ad essere una città un po' difficile da vivere con i bambini e senza i genitori, insomma, senza la famiglia d'appartenenza, e con mio marito abbiamo deciso di provare a vivere a Barcellona. E mio marito aveva già vissuto a Barcellona da ragazzo, da giovane, e ci siamo tornati da famiglia.
4: Anche lei è italiano?
5: Anche mio marito è di Torre Annunziata,
4: Torre Annunziata,
5: della provincia di Napoli, anche lui.
4: E come il presentatore più famoso della RAI?
5: Stefano De Martino.
4: Stefano De Martino.
5: Stefano De Martino, esattamente.
4: E la sua famiglia?
5: Esattamente. E quindi niente, iscrivo mio figlio che aveva un anno e mezzo alla guarderia che si trova in questa piazzetta, nella stessa piazzetta, uh-huh. San Vicenzo,
4: sì.
5: Dove si trova appunto la piccola, e comincio a diventare cliente. Uh-huh. E la piccola prima era gestita da Alexandra Benvenuti, che
4: salutiamo.
5: E che insomma ha creduto e ideato la piccola, e da marzo l'ho rilevata, uh-huh. Da marzo di quest'anno. Sì. L'ho rilevata, è una sfida, totalmente una sfida, però l'ho voluta vedere come un'opportunità per me di mettere in atto quella che era la mia esperienza lavorativa, perché mi occupavo di eventi culturali a Roma, nello specifico di teatro, ma comunque anche di musica, mi sono occupata di musica, di concerti, di un po' di tutto. Quindi ci ho visto nella piccola non solo una libreria, quindi un'attività imprenditoriale che continua a funzionare, ma anche la possibilità di uno spazio da utilizzare e in cui insomma far passare artisti, sviluppare progetti culturali che possono essere presentazioni di libri, piccoli reading letterari di poesia, piccoli concerti.
4: Ci sta un'attività adesso alla piccola fortissima,
5: sì.
4: Con tutto quello che hai detto, uh-huh. Mi vuole seguire a Instagram, ci sta,
5: sì.
4: la piccola
5: una pagina Instagram
4: e lì ci sta tutte le attività,
5: esatto. Utilizzo molto Instagram come uh-huh. canale di comunicazione e vi invito quindi a esplorare la pagina Instagram della piccola, ma anche di venirci a trovare di persona, perché la piazzetta con la piccola, tu me lo confermi, Joan, che è preziosa,
4: sì, sì, certo.
5: E si crea un'atmosfera bellissima.
4: Sì, sì.
5: E a giugno proponiamo delle attività molto interessanti sia per bambini che per adulti.
4: Questa settimana prossima penso ci sta un evento.
5: Questo sabato c'è una lettura animata per bambini dai 4 anni in poi, una lettura animata in italiano diretta ai bambini che parlano italiano, ma anche ai bambini che per esempio non frequentano la scuola italiana, ma che possono aver piacere a praticare l'italiano con un'attività parascolastica. Mentre la prossima settimana avremo una cantautrice, ospiteremo una cantautrice che ha partecipato anche a dei reality, la Voice Senior, credo, a The Voice Senior,
4: mm-hmm.
5: Italia, sì. Spero di non...
4: Antonella Clerici.
5: Non ricordo chi presentasse quell'edizione, però lei si chiama Elena Lei, e farà un piccolo reading di poesie, perché è una poetessa e cantautrice, quindi ci canterà i suoi pezzi, le sue canzoni, e ci sarà anche un laboratorio di poesia. La settimana seguente invece si susseguiranno 3 importantissimi eventi. Uno è un reading musicale su Lucio Dalla,
4: sì,
5: abbiamo iniziato lo scorso mese con Fabrizio De André, perché partiamo dal concetto che i cantautori italiani sono dei veri e propri poeti, no, a tutti gli effetti, a tutti gli effetti. Quindi mi è sembrata un'idea molto carina fondere le parole, quindi leggere le parole come se fosse un reading e poi ascoltarle grazie alla voce sublime di Luciana Scandurra e alla chitarra di Gabi Fernandez. È stato un successo l'incontro su De André e riproponiamo adesso questo mese Lucio Dalla, trattando di opere che sono in relazione con opere letterarie o comunque con la letteratura, opere che si lasciano, pezzi, canzoni che si lasciano ispirare da opere letterarie. Il giorno seguente avremo, poi troverete tutto su Instagram chiaramente, il nostro abituale club di lettura che si riunisce una volta al mese, club di lettura in italiano, e infine, ma non ultimo per importanza, la presentazione del libro di Chiara Curti, Il mio Gaudì, Al mio Gaudì, tradotto in catalano, in castigliano.
6: Questo mese Gaudì è il primo piano.
5: Assolutamente, e proprio in onore appunto dell'anniversario della morte che cade il 10 giugno, la settimana seguente faremo questo incontro e la Chiara Curti è un'architetta italiana, una delle voci più importanti, delle ricercatrici più importanti a livello internazionale rispetto al lavoro di Gaudì, ha lavorato anche proprio alla Sagrada Famiglia ed è riuscita

0: Oye, Joan María. Olga, Joan María. Gracias, mille. No habíamos più di tempo.
1: Sí, ci siamo migliorati, parlo molto.
0: Dobbiamo dire a tutto il mondo che si van a Sarrià, passin per la Piccola. Primera perquè el barri Subal és molt bonic i molt tranquil, perquè la piazza è spettacolare i perquè la Piccola és un referent per la comunitat italiana a Barcelona. Grazie.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: E di colpo venne il mese di febbraio.

0: Beh, questo finisce. Roberto,
1: sì.
0: Da dove era Gaudì?
1: Di Reus.
2: Reus
0: o Reudoms?
1: Perché Reudoms?
3: C'è una lite.
1: Perché?
3: Tra Reus e Reudoms.
1: Ah, questo non lo sapevo. Però. Paese, non me lo potete dire?
0: È un paesino che è fianco a Reus.
3: Vicino a Reus.
0: E tutti... quello di Reudoms e tutti quelli di Reus dicono che è nato lì.
1: Vabbè, lo stesso astio del pane, Altamura Matera,
3: oppure, sì, lo stesso.
1: Cioè, in ogni città che vai, tradizioni che sì. Ci sono.
4: Beh, che il nostro direttore è un po' provocatore.
1: Sì, no,
4: per
1: va bene.
4: Dire...
1: Va bene.
3: A chi anche c'è il campanilismo.
1: È chiaro, chi ha il campanilismo.
3: Con Gaudì.
4: Sì, sì, per me. Ma i Niccolò Davari, come mai che non l'avevo ascoltato Niccolò Davari?
0: Perché non parliamo dei pagliacci.
4: No, non lo canta pagliacci, ma non lo so se lo canta pagliacci Niccolò Davari.
1: Non
4: potrebbe.
0: Non lo canta.
4: No, non sono convinto, non lo so. Ricercherò.
0: Niccolò Davari era uno con gli occhiali.
1: Sì.
0: E una faccia.

0: non essere molto intelligente?
1: No, non lo dire.
2: Ma vai, poveracci di programmare, ma cantava benissimo.
1: Bene, la canzone, bene, anche quando... uno canta in spagnolo,
3: bravo.
2: Vabbè, per lo spagnolo, no.
0: Quando tu sei dottore, qual sarà la tua Sagrada Famiglia?
1: Come
0: il tuo grande progetto?
1: Non lo so, quello che mi piace, dici, sì. Il progetto più bello, ma per campanilismo appunto dico la cattedrale di Altamura, una delle architetture più belle.
2: Ma racconta cosa stai studiando qua.
1: Allora, qua sto studiando un aspetto interessante del confronto con la mia tesi italiana, che sto studiando Guidonia Montecelli, in particolare un aeroporto militare, mm-hmm. che è stato fatto durante il fascismo, quindi mm-hmm. durante il periodo, il ventennio fascista, per la comparazione con l'aspetto militare dello stesso ventennio qua, in particolare con la guerra civile spagnola, ho preso di riferimento sempre del Vendrell, il campo di Sant'Oliva. Mm-hmm. Campo di Sant'Oliva, che fortunatamente esistono, c'è ancora un edificio, che è l'edificio mm-hmm. di mando mm-hmm. di questa zona, appunto di questo aeroporto militare, di questo campo di Sant'Oliva, e lo stiamo studiando sotto l'aspetto sia architettonico, compositivo, ma anche diciamo materico, quindi dei materiali utilizzati. E no, sta salendo un bel team.
0: Questo è un aeroporto repubblicano?
1: Sì, repubblicano, sì.
2: Che lo stanno recuperando adesso.
0: È bombardato?
2: Tante volte.
0: Per i fascisti?
1: Sì.
2: Se lo meritavano.
1: L'ho scoperto dopo, non lo sapevo, l'ho scoperto quando facendo ricerca.
0: Qui a all'altro fianco di questa strada è Sant'Oliva.
1: Ok, sì, siamo molto vicini.
0: Bene, dobbiamo partire. È stato un piacere.
1: Piacere tutto mio che mi avete invitato.
0: Ora faremo la merenda.
2: Dopo ci offre
3: con
2: un caffè.
3: Rosata.
2: Roberto ci offre un caffè dopo.
1: Sì, dopo caffè.
0: Bene. Ringraziamo l'autista.
1: Ringraziamo il professor Sergio.
0: Ringraziamo la nostra pasticcera. Ringraziamo Gian Maria Diu, anche con il problemino del transito. E Olga Annunziata della piccola. Ringraziamo.
2: È proprio un piacere stare con lei.
0: Questo è il dottore. Questo già è dottore. Esatto. Giuseppe Maria Pucci, per noi dottore Pucci, ma anche Puccini.
2: Magari, però.
0: Anche Puccini.
2: Non aumentare in vano il nome di Puccini.
0: E finalmente Roberto Facciandola. Grazie.
1: Grazie mille.
0: Piacere, complimenti. E per finire, mangiamo una novità musicale.
2: Lo mangiamo adesso.
0: Mangiamo la musica. Sì.
2: No, ma la musica no. Mangiamo la merenda.
0: Alisa. Ciao.
3: Viva Altamura.